mfumba mwe makumi mavideo miseswa nivuzo chungwa na kuita mitandatu ndiyo na 20 yu maura zi 26 minuto shumukati munyika yu Msambiki. Mshoto itanga zokuti sile kumaso kukuntimi yu chindao. Nguwe kuti mba imba ipano tuzo mkumisira kuno chizivisu. Mshoto itanga zokuti rambanyi munesi vapurikiri wa radio Msambiki kuitira kuti zvese zvigume ngogwanja rakanaka.

0: Mandiza kuno wa mchanti dere ya siapa na shuku ita tanyamboda
1: kukia. Mchanti dere.
0: Washena maitro tinga ita shuto itikapano.
1: Mchanti dere.
0: Kutitito kukanda.